0: sbagliato. Ma standard è speciale, la gente dormava che nel calcolo è sbagliato.
1: Tissimo, prima ballerina, tissimo, kraljica iz Rima, šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo.